va ormai. Riamio che sia rotto mai. Entrana vieia e affu ormai. Perfina storan iai di ormai. Papira esta man famai.